Oggi è fantastico, c'è Hong, ma hai bisogno, bisogno. E Hong sta bene, c'è una volta, c'è tutto tu. Diciamo, è il dialetto, si vede, c'è. Quindi, tenimi su, c'è Fox, San Luciolom. E tieni su, c'è Bonnie Tyler. Che si dice in Hong Kong. Il Bonnie Tyler, nec. Holding out for a hero, bitongradio.com. Sono gli Bonnie Tyler. E chi di nerve è fantastico, c'è ne cash nu. Nico Dick Bikiben. Ripagisce, rest in peace. Mondio Zongol. Nico Dick Bikiben. Bonnie Tyler. E gli asciureim.